dinanzi a mio lamento sono stato consigliato. Erano i tempi trimenti, spulavano gli sgridi come canti di disagio, si morivano i zittiti come capretti ponzi. Sono stata umana, quando ti muovi la donna e l'uomo.

tramonta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta.